0: première radio italienne en France.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: fondo è più naturale.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

Ca, torna c'è un frusaglio e l'altro. E mi fa strano aver trovato in te un amico. Io che scappo quando vibro, nostalgico, le cuffiette con il filo. Io che purtroppo non ho scampo e non mi godo mai un cazzo.

Le, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

È un discorso fra da fottuto folle, per me la musica è l'unica. E mi piglia male comunque pensare che potrebbe non andare per qualche motivo.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, che ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso. Passo dal divano al letto, poi dal letto al divano, e per ammazzare il tempo

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. Per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua? L'armadio pieno se giro sempre con la stessa giacca. Oh, le notti sveglio se non scrivo niente e fumo, così tanto che di giorno è ancora buio.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, hein. Non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. Un po', la domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora, io
0: pas
1: sono
0: dit.
1: Di Atina, provincia di Frosinone, Monte Cassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh.
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Casalbieri. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle di Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo.
0: Qu'est-ce que tu nous proposes?
1: Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartola in Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne, questa è per te Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri ancora a Corinne da parte mia, da parte nostra,
1: Sì.
0: cappuccino, domenica mattina. Allora,
1: Et on salue
0: buongiorno.
1: Alain Mengual parce que lui il m'a dit que aussi
0: Ah
1: dans sa
0: sì.
1: partie cinéma il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma
1: Ah, des
2: italien.
1: stars, évidemment,
0: Ok,
1: avec Alain, c'est
0: va
1: toujours les stars.
0: bene.
1: Alors voilà, alors là je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore, hein.
0: Ah, sì, rimaniamo sempre negli anni 79-80, dai,
1: Ah, io
0: quindi
1: direi
0: diciamo
1: 77, dipende da che canzone
0: 79. Non
1: è. E
0: te lo
1: tu?
0: dico, non te lo
1: No, ti
0: dico,
1: amo.
0: no, non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Ah, ça, c'est une chanson qui a fait danser des millions d'Italiens.
1: Esatto.
0: C'est vrai.
1: Esatto.
0: Et aussi, dans les années 85, on chantait sous les spiagge, pour trop, que l'été était fini. Mais ce n'est pas vrai. Regarde, en France, l'été n'est pas fini.
1: Non.
0: Ça continue encore et toute la semaine prochaine.
1: Esatto. Anche in Italia fa ancora caldo. Però si sta bene, si sta meglio. Questa canzone è il simbolo della fine dell'estate.
0: No.
1: Sì, però è molto, molto allegra. La vogliamo ascoltare?
0: Sì, con piacere.
1: Allora, sono i Righeira con L'estate sta finendo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, sì, insomma, ancora non
3: ha giocato. Ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro ed uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso veniamo ai risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, a Udine-Cagliari-Udinese 1-0, Roma-Inter 2-2, a Venezia-Lazio-Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con il risultato della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Sentella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì. Continuiamo.
2: No, no, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh no, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: Voilà, 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emmanuela parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo.
2: Peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90.
2: Même, peut-être même 2000 si
4: affinité. Se qualcuno vuole, eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano
4: e straordinari della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto. Bravo. Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia e è Centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Sì. Elle est assise sur une chaise.
1: Non, non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile. Super, allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose. Stile, attention. Allora, de toutes les couleurs au niveau des cheveux, même.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi. È una Loredana Bertè. Molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme. Si chiama E la luna bussò.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Top Italia.
1: Nakai, con l'Aikos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: soldi.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: domenica.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: cantare.
1: Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Ho provato a volare, mi ha fatto piacere vedere i miei piedi per aria, ma mi è mancato il freddo che

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

sfiorato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Siamo in linee parallele, nel silenzio della notte, il tuo pensiero come miele.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?